0: Bueno, fa vermi.
1: Fa vermi.
0: Can you show us a security check in the plaza, please?
1: Fa vermi.